Presto sarò saziato, ma poi avevo questo ed era lo stesso. Ho sempre pensato, troverò il mare, sarò bagnato. Il mare ho trovato, ma nulla è cambiato. Nulla. Che cosa è?

e con quel viso stanco e la vestaglia un po' macchiata, coi tuoi decisi no e con quell'aria sempre indignata, la femminilità lasciata là sotto il lenzuolo, mi fai venir la voglia

tra me e te, fantasia, giochi aperti e grandi idee. Che cos'è? Dillo tu.

0: se non avessi te. Io ti inventerei.
1: Radio Italia anni 60. Ogni canzone è un ricordo, un'emozione.

0: Sono le 6.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
2: C'erano 7 fili di canapa. È una bele da uccidere sotto il cielo di rame. C'erano 7 medici a tavola.

sai che una ferita si chiude e dentro non si vede. Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Sono le 7:01.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Laura Supino. Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev. 27 i morti, una novantina i feriti, 130 gli edifici colpiti. Tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha sollecitato più aiuti degli alleati per la difesa antiaerea. Condanna di ONU e UE, Mosca replica avanti fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. La Presidente Floridi e tutti i membri di opposizione si sono dimessi dalla Commissione di Vigilanza RAI, immediata alla reazione del centrodestra che a sua volta ha fatto dimettere tutti i suoi rappresentanti. Lo strappo originato dal mancato accordo sulla presidenza di Viale Mazzini. La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. Oggi in campo Svizzera, Algeria, Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo agli amici di Radio Italia anni 60. Un minimo di bassa pressione in movimento dalle nostre regioni del sud Italia verso lo Ionio determinerà in questa giornata di venerdì episodi temporaleschi sulla Sicilia, concentrati soprattutto durante le ore pomeridiane. Quindi in molte aree c'è il rischio di qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco, localmente anche di forte intensità. Temperature in lieve flessione, massime generalmente non oltre i 30 gradi. Per il weekend poi tornerà di nuovo l'anticiclone, quindi prevediamo un fine settimana anche domenica all'insegna del sole. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trevi Meteo.

sbagliato tante volte nella vita, chissà quante volte ancora sbaglierò in questa piccola parentesi infinita. Quante volte ho chiesto scusa e quante no, è una corsa che decide la sua meta. Quanti ricordi che si lasciano per strada, quante volte ho rovesciato la clessidra. Questo tempo

0: Sono le 8:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Kiev ancora alle prese con le conseguenze del gravissimo attacco russo di ieri notte. Il bilancio delle vittime e dei danni continua ad aggiornarsi. Zelensky promette una dura reazione e chiede più aiuti agli alleati. ONU ed Unione Europea condannano l'attacco, ma Mosca avverte: andremo avanti. Laura Supino.
3: Continua a salire il bilancio dell'attacco russo di ieri notte su Kiev: 27 morti, una novantina feriti, lanciati circa 500 droni e 74 missili. Per la capitale si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. 130 gli edifici colpiti, tra questi un deposito della Croce Rossa che denuncia la perdita di aiuti umanitari per 2 milioni di dollari. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà e ha chiesto agli alleati di fare di più per la difesa antiaerea. In particolare agli Stati Uniti chiede le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori, USA ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Condanna dell'ONU e della UE con l'alta rappresentante Callas, che promette nuove sanzioni.
2: Da Trump ieri nuovo attacco agli alleati della NATO. Gli Stati Uniti spendono molto di più di tutti, ma senza alcun beneficio, ha scritto sul suo social. 999 miliardi di dollari contro i 90 del Regno Unito, 66 della Francia e 48,8 dell'Italia. Il bilancio dei morti è salito a 2.595, lo ha annunciato la presidente ad interim del Venezuela, Delcy Rodriguez, parlando del terremoto che il 24 giugno scorso ha devastato il paese. I feriti sono oltre 11.000, decine di migliaia ancora le persone ufficialmente disperse. Tolleranza zero verso il caporalato. La detassazione dei rinnovi contrattuali sarà confermata anche nella prossima finanziaria, lo ha annunciato la Premier Meloni intervenendo ieri a Padova al 19° congresso nazionale della UIL. Sentiamo un passaggio della Presidente del Consiglio.
4: La contrattazione collettiva, la contrattazione di qualità, è lo strumento più efficace che abbiamo a disposizione per far crescere le tutele, difendere i diritti, rafforzare le retribuzioni dei lavoratori. Ed è una scelta di campo, perché per la prima volta lo Stato afferma che la dignità di uno stipendio passa dalla qualità del contratto e non semplicemente da una cifra stabilita a tavolino.
2: La Spagna travolge l'Austria 3-0 e approda agli ottavi di finale dei mondiali. Passa anche il Portogallo, che supera 2-1 la Croazia. I lusitani affronteranno le Furie Rosse nel prossimo turno. È tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

vorrei avere un po' di soldi nelle tasche per andarmene in America. Ma da dietro una finestra guardo fuori mentre è cominciato a piovere. Pomeriggi tristi e vuoti, scuri come delle vecchie gallerie. I miei giorni sono uguali a quei vagoni fermi nelle ferrovie. Questo maledetto inverno non si ferma sulle porte, gela l'anima. Sto scaldando fra le mani questa penna per provare almeno a scriverti.

0: Radio Italia anni 60 presenta Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it. Venerdì 3 luglio 2026, la Chiesa ricorda Tommaso Apostolo e Santo, la luna è Gibbous Calante, mentre il proverbio del giorno è cinese e dice: quando la gente è in salute, il medico si ammala. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1767 debuttava Adresse Avisen, il più antico giornale norvegese ancora attivo e uno tra i più antichi al mondo. 140 anni fa, nel 1886, a Mannheim, in Germania, prima uscita ufficiale della Patent Motorwagen, il mezzo con motore a scoppio di Carl Benz, considerato la prima automobile della storia. 60 anni fa, nel 1966, prima puntata per il programma radiofonico Gran Varietà, lo spettacolo domenicale con musica dal vivo e interventi comici, scritto da Amori e Verde e condotto da Johnny Dorelli. E nel 1971, nella vasca da bagno del suo appartamento a Parigi, veniva trovato senza vita il 27enne cantante dei Doors, Jim Morrison. Nel 1985, cerimonia del giuramento per Francesco Cossiga, eletto ottavo presidente della Repubblica Italiana il 24 giugno. Nel 1999, a Parigi, la nazionale italiana di pallacanestro tornava a conquistare un titolo europeo dopo 16 anni, battendo la Spagna per 64-56 nella finale FIBA Eurobasket. Nel 2003, sentenza definitiva per la strage di Via D'Amelio a Palermo, con cui venne ucciso il giudice Paolo Borsellino, tra i condannati all'ergastolo Totò Riina e Pietro Aglieri. Nel 2005, per la terza volta consecutiva, Roger Federer vinceva il torneo tennistico di Wimbledon. Nel 2019, il giornalista e politico David Sassoli veniva eletto presidente del Parlamento europeo. E nel 2022, una slavina sul ghiacciaio della Marmolada investiva alcuni gruppi di alpinisti in cordata, uccidendo 11 persone. Sono nati il 3 luglio, nel 1883 lo scrittore Franz Kafka, nel 1900 il regista Alessandro Blasetti, nel 1938 l'impresario e produttore TV Adriano Aragozzini e nel 1955 il politico, scrittore e regista Walter Veltroni. Nascevano oggi anche l'attore Tom Cruise nel 1962, il conduttore TV Flavio Insinna nel 1965, l'attrice Sandra Ceccarelli nel 1967, la giornalista Francesca Romana Elisei nel 1978, la showgirl e attrice Francesca Cipriani nel 1984 e il pilota quattro volte campione mondiale di Formula 1 Sebastian Vettel, nato in questo giorno nel 1987. Anche per il 3 luglio 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri eventi del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani. Radio Italia anni 60 ha presentato Accadde Oggi, i fatti del giorno nella storia, in collaborazione con accaddeoggi.it.
1: Sono le 9:01.
2: Radio Italia anni 60, l'informazione.
3: Buongiorno da Marco Mancini. Ancora pesanti attacchi russi sull'Ucraina. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno. A Kherson distrutto un veicolo civile, ucciso il conducente. Intanto continua a salire il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti. In poche ore lanciati circa 500 droni e 74 missili per la capitale. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Aspettiamo i negoziatori americani, ha aggiunto, che vedano con i loro occhi. Mosca replica tramite il portavoce del Cremlino Peskov: la pressione sull'Ucraina continuerà fino al raggiungimento dei nostri obiettivi. Christine Lagarde non esclude di candidarsi alla presidenza della Francia. La presidente della Banca Centrale Europea non esclude di dimettersi dalla guida dell'Eurotower prima della scadenza del suo mandato, prevista per ottobre 2027. Le presidenziali in Francia sono fissate per la primavera del prossimo anno. Tragedia la notte scorsa a Milano. Una motociclista di 23 anni è morta nella notte in un incidente stradale avvenuto intorno alle 2:30 di oggi. La giovane, soccorsa in condizioni gravissime e trasportata in codice rosso in ospedale, è deceduta poco dopo. La vittima è stata travolta da un fuoristrada guidato da un uomo di 71 anni, risultato negativo agli accertamenti per alcol e droghe. Anche la Svizzera approda

0: Ottavi di finale dei mondiali, Algeria battuta 2-0, promosse anche Spagna e Portogallo che hanno superato rispettivamente Austria e Croazia. Oggi in campo Australia, Egitto. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

C'era un tipo che viveva in un abbaino, per avere il cielo sempre vicino, voleva passare sulla vita come un aeroplano. Perché a lui non importava niente di quello che faceva la gente,

ricevuto. In un istante è stato trasportato senza dolore su un pianeta sconosciuto. C'era un po' più viola del normale, un po' più caldo il sole, ma nel

0: Sono le 10:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Marco Mancini. L'Ucraina continua ad aggiornare il bilancio delle vittime degli ultimi due giorni di pesanti raid russi. A Sumi colpito un condominio, almeno 4 i morti, tra cui una bambina di un anno, un morto anche a Kherson, e sale ancora il bilancio dell'attacco di ieri notte su Kiev. I morti sono 30, una novantina i feriti per la capitale ucraina. Si è trattato dell'attacco più pesante dall'inizio della guerra, 130 gli edifici colpiti. A Teheran sono attese milioni di persone per i

0: funerali della guida suprema Ali Khamenei, ucciso lo scorso febbraio durante la prima ondata degli attacchi statunitensi e israeliani all'Iran. Le salme di Khamenei e quelle dei familiari morti con lui sono state esposte nella grande moschea di Mosalla a Teheran per l'omaggio del popolo e delle autorità. Ricomparso in pubblico per l'occasione Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie, è la prima volta da febbraio. Intanto i negoziati Stati Uniti-Iran proseguono. Ieri a Doha, nuova tornata di incontri separati tra le due delegazioni e i negoziatori di Qatar e Pakistan, che hanno parlato di sviluppi positivi. Il ministro degli esteri iraniano Araghchi ha invece avuto un incontro con il numero uno dell'ONU Guterres sullo stato delle trattative. Saranno i presidenti di Camera e Senato ad avviare le procedure per la ricostituzione della commissione di vigilanza Rai, scioltasi ieri dopo le dimissioni della presidente Floridia e dei commissari di opposizione. Successivamente anche i rappresentanti di maggioranza avevano deciso di lasciare gli incarichi. Denunciamo lo stallo che dura da oltre un anno, protestano i partiti di centrosinistra. Tutto pronto a Lampedusa per la visita del Papa. Domani Leone XIV visiterà l'isola e incontrerà alcuni migranti. Prima di rientrare in Vaticano, Leone celebrerà la messa. Intanto ieri il Dicastero per la Dottrina della Fede ha pubblicato le direttive per il rientro dei sacerdoti e dei laici che decideranno di lasciare la Fraternità San Pio X dopo lo scisma e le conseguenti scomuniche combinate il 1 luglio. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

riesco più a parlare. Di fronte a quei tuoi occhi, così dolci e così severi, perfino il tempo si è fermato ad aspettare.

0: e me.
1: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo e gli amici di Radio Italia anni 60. Un minimo di bassa pressione in movimento dalle nostre regioni del sud Italia verso lo Ionio determinerà in questa giornata di venerdì episodi temporaleschi sulla Sicilia, concentrati soprattutto durante le ore pomeridiane. Quindi in molte aree c'è il rischio di qualche rapido rovescio a sfondo temporalesco, localmente anche di forte intensità. Temperature in lieve flessione, massime generalmente non oltre i 30 gradi. Per il weekend poi tornerà di nuovo l'anticiclone, quindi prevediamo un fine settimana anche domenica all'insegna del sole. Tutti i dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Travi Meteo.

0: Ciao. Ho passato dei bei giorni con te. Piccolo, stupido, meraviglioso ragazzo. Ciao. Anzi, addio.
1: Allora non stavi scherzando, te ne vai.
0: Certo che me ne vado. Cosa volevi? Ma guarda quanto cielo c'è e quanti amori ci stanno dentro e quanti volano via.
1: Potevo lasciarti avere il bambino, ma
2: ti rendi conto che cosa sarebbe successo? Però forse sarebbe stato meglio. Almeno non saresti andata via.

0: Sono le 11:01.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Wimbledon e Jannik Sinner, binomio inscindibile in questi giorni, non sul centrale ma sul campo numero uno. Oggi l'alto atesino affronta i sedicesimi di finale contro lo statunitense Brooksby, mettendosi alle spalle i timori che possa riaffacciarsi il problema fisico avuto a Parigi. Jenny De Gaetano.
3: Ha lottato contro Kecmanovic per 5-7 in 3 partite, ha archiviato la pratica Borges. Non è ancora Jannik Sinner versione ET, è vero, ma l'indicatore dell'acclimatamento sull'erba è con la freccia in su. Preso atto del mese senza tennis, il malore misterioso quasi del Roland Garros. Abbiamo capito cos'è, si può riproporre la confessione dell'azzurro che preoccupa un po' tutti, ma il penso positivo resta anche il suo primo comandamento.
4: Cerchiamo sicuramente di alzare il livello, il che devo fare, no? Perché contro Brooksby poi diventa molto tosto, sarà una partita fisica, sicuramente ci sono 2 o 3 cose che posso migliorare. Mi sento bene, sono pronto per la prossima.
3: Oggi sull'erba londinese l'incrocio con Jenson Brooksby, 25enne californiano, 81 dell'ATP, nell'unico precedente successo di Sinner sul cemento di Washington DC. Brooksby nel 2023, allora 33 del mondo, fu squalificato 18 mesi per aver saltato 3 test antidoping. Durante quel periodo raccontò di essere affetto da una grave forma di autismo, primo tennista del circuito professionistico a convivere con questa condizione.
2: Ieri intanto giornata da incorniciare per i colori azzurri, terzo turno conquistato da Flavio Cobolli, Matteo Berrettini, Lorenzo Sonego e Jasmine Paolini, eliminata Tyra Grant. Siamo ai mondiali di calcio che nei sedicesimi di finale continuano a regalare emozioni su tutte quelle condensate nel secondo tempo di Portogallo-Croazia. Apre le marcature Perisic per il Portogallo, in sequenza una traversa di Leao, un gol annullato a Cristiano Ronaldo che subito dopo pareggia sul rigore, e all'89esimo la rete di Gonçalo Ramos, al 13esimo minuto di un recupero infinito il pari croato di Gardiol, ma il VAR annulla per fuorigioco. Portogallo agli ottavi contro la Spagna, che supera senza problemi l'Austria con una doppietta di Oyarzabal e la rete di Pedro Porro. Missione ottavi compiuta anche per la Svizzera, secco 2-0 sull'Algeria con un gol per tempo di Embolo e Ndoye. Prossima avversaria la vincente di Ghana, Colombia, in programma stanotte alle 3:30. Prima alle 20 Australia, Egitto, e a mezzanotte Argentina, Capoverde, gli altri 2 sedicesimi di oggi. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto, ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia. Anni 60, si è chiuso con 3 condanne all'ergastolo il processo per la strage di Altavilla Milicia, in cui persero la vita Antonella Salamone e i figli Kevin e Emanuel di 16 e 5 anni. La corte d'assise, presieduta da Vincenzo Terranova, ha condannato all'ergastolo Sabrina Fina, Massimo Carandente e Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime. La procura di Termini Imerese aveva chiesto per Barreca una condanna 30 anni per il riconoscimento di un parziale vizio di mente, ipotesi che non è stata accolta dalla giuria. Diversa la posizione della figlia Miriam, che dopo una condanna in primo grado a 12 anni e 8 mesi è stata assolta in appello perché ritenuta incapace di autodeterminarsi nel contesto familiare in cui viveva, disposte inoltre risarcimenti per oltre 1 milione di euro in favore dei familiari delle vittime. Sparatoria nella notte a Catania. All'intorno all'1 di notte in via Stazzone, 2 persone con il volto travisato a bordo di uno scooter hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la sala cinesca di una macelleria gestita da un nucleo familiare composto da marito, moglie e figlio. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura, che hanno rinvenuto almeno 6 bossoli di pistola. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile per chiarire il movente e identificare i responsabili. E chiudiamo con un risarcimento per ingiusta detenzione. La vicenda giudiziaria che ha coinvolto un cittadino tunisino, Mohsen Lamar, l'uomo rimasto in carcere in Italia per 21 mesi con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, è stato assolto e dovrà ora ricevere dallo Stato un indennizzo di 170.000 euro. La decisione è stata presa dalla prima sezione penale della Corte d'Appello di Palermo, presieduta da Adriana Piras Lamar, comandante di un motopesca. Il 27 febbraio 2023 aveva soccorso 11 migranti nel canale di Sicilia, accompagnandoli successivamente a Lampedusa. Durante il processo celebrato al Tribunale di Agrigento, l'accusa aveva chiesto una condanna a 9 anni di reclusione, sostenendo che il comandante avesse aiutato gli scafisti trainando l'imbarcazione con a bordo i migranti. Questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

fermaci un momento e ascolta. Ti ricordi quel ragazzo ieri alla festa? Che ti guardava negli occhi senza parlare e che ti ha accompagnato mano per mano e ti ha detto soltanto arrivederci. Adesso lui sta sognando di te e quando si sveglierà si accorgerà di volerti rivedere presto, molto presto. Piccola Katie, il mondo è buio, è cattivo.

0: È mezzogiorno e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60, l'informazione.
2: Buongiorno da Marco Mancini. Esposte nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani. Tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. Nella capitale tutto pronto per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di iraniani. Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere ad avvio dei negoziati il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Ghalibaf. Obiettivo: sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Sarebbe fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Lo affermano fonti investigative francesi e monegasche citate dalle Parisienne. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. Intanto la Procura federale tedesca accusa le autorità ucraine di aver commissionato il sabotaggio del gasdotto Nord Stream nel 2022. Sotto inchiesta ci sarebbe il cittadino ucraino arrestato in Italia un anno fa e poi estradato in Germania lo scorso novembre. L'accusa sarebbe di complicità in crimini

0: di guerra per aver attaccato infrastrutture civili e servizi pubblici. Formula 1, Gran Premio di Gran Bretagna, Silverstone si ripropone il duello Mercedes tra il leader iridato Kimi Antonelli e George Russell. Osservato speciale sulla pista di casa, Lewis Hamilton con la Ferrari, oggi libere, domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. È tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 13:02.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Marco Mancini. L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese, milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
3: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid, un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse.
2: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Galibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
4: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private.
2: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Venerdì 3 luglio, buon pomeriggio da Aldo Bruno, ben ritrovati per questa edizione di anni 60 notizie. Trapani, BRT incompatibile con la pioggia. I vigili del fuoco di Trapani sono dovuti intervenire a seguito dell'acquazzone avvenuta alle prime ore del giorno su alcuni snodi del centro storico in modo da far defluire l'acqua che ha invaso buona parte del viale Regina Elena e delle vie che danno sulla cosiddetta loggia. Un problema di pompaggio della stazione idrica dislocata al centro, molto probabilmente, ma pare evidente che la costruenda BRT abbia funto da diga contenendo l'acqua che prima si riversava direttamente in mare. Diversi video dei cittadini che lamentano ora a maggior ragione la nuova BRT che entrerà in funzione, secondo l'indicazione del sindaco, per metà luglio. La famiglia sterminata per un rito, 3 ergastoli per la strage. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Caradente per la strage di Altavilla Milicia, uno dei più sconvolgenti fatti di cronaca degli ultimi anni. I 3 sono stati riconosciuti colpevoli dell'omicidio di Antonella Salamone, 41 anni, moglie di Barreca, e dei figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuele, di appena 5 anni, uccisi nel febbraio 2024 durante quello che gli inquirenti hanno ricostruito come un folle rito di liberazione dal demonio. Il verdetto è arrivato al termine di una lunga camera di consiglio durata oltre 10 ore. I giudici hanno inflitto il carcere a vita a tutti e 3 gli imputati, ritenendoli pienamente capaci di intendere e di volere al momento dei fatti. La decisione si discosta dalla richiesta avanzata dalla procura di Termini Imerese nei confronti di Giovanni Barreca, per il quale era stata proposta una condanna a 30 anni di reclusione, riconoscendo un vizio parziale di mente. Droga nella movida tra Carini, Capace e Isola, un arresto e 4 denunce. I carabinieri della compagnia di Carini hanno setacciato il territorio insieme al nucleo cinofili di Palermo, agli uomini della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia e ai tecnici dell'Enel. I controlli straordinari concentrati tra Carini, Terrasini, Capace e Isola delle Femmine hanno preso di mira i punti caldi della zona per contrastare la microcriminalità e lo spaccio di droga. L'intervento più grave ha portato all'arresto di un uomo di 38 anni di Carini, volto già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e domiciliare. L'indagato deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsioni nei confronti dei propri genitori, vittime di continue violenze e richieste di denaro. Nel corso delle perquisizioni sono scattate anche 4 denunce a piede libero per giovani tra i 29 e i 32 anni, tutti con precedenti alle spalle. A Partenico, un 32enne è stato trovato in casa con diverse dosi di crack e cocaina pronte per lo spaccio. A Carini, un ragazzo di 29 anni è stato sorpreso fuori dall'abitazione dove si trovava gli arresti domiciliari, rimediando una denuncia per evasione. Nei guai sono finiti anche un palermitano di 29 anni che aveva violato i sigilli di alcuni beni sequestrati che custodiva e un automobilista carinese di 32 anni beccato alla guida ubriaco. L'attività di contrasto agli stupefacenti ha portato inoltre alla segnalazione alla prefettura di 2 consumatori, un 31enne di Partenico e un 20enne di Palermo, trovati in possesso di alcuni dosi di hashish. Tutta la droga sequestrata durante il blitz è stata inviata ai laboratori del comando provinciale per le analisi chimiche. A Trapani sequestrati oltre 600 kg di prodotto ittico non idoneo al consumo umano. Guardia costiera, finanze e polizia locale del capoluogo insieme hanno, nel corso di un'operazione congiunta, sequestrato oltre mezza tonnellata di prodotto ittico privo di tracciabilità. L'attività di servizio è stata effettuata nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio in via Virgilio a Trapani. L'intervento congiunto ha portato al sequestro di circa 600 kg di prodotti della pesca e di acquacoltura, rinvenuti a bordo di 2 mezzi di trasporto isotermici riconducibili a 2 società di Mazara del Vallo operanti nel commercio all'ingrosso di prodotti ittici. Nel corso dell'ispezione, effettuata con il supporto del servizio veterinario dell'ASP di Trapani, i militari operanti hanno accertato che l'ingente partita di prodotto ittico, comprendente tra l'altro calamari, totani, gamberi rosa e rossi, seppie, sarde, pesce spada, misto mare, cozze e vongole, era priva della documentazione commerciale idonea a garantirne la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione dalla cattura o raccolta fino alla vendita al dettaglio, in violazione degli obblighi di etichettatura e tracciabilità previsti dalla normativa europea e nazionale di settore. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 14 e 2 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buongiorno da Marco Mancini. L'Iran si prepara al lungo addio all'Ayatollah Ali Khamenei, 3 giorni di esequie e cerimonie in tutto il paese e milioni di persone attese a Teheran. La guida suprema, massima autorità religiosa del paese, venne uccisa nella prima ondata di attacchi israelo-statunitensi di febbraio. Le esequie, nel pieno dei difficili negoziati, hanno anche risvolti geopolitici. Laura Supino.
3: Esposte dalle scorse ore nella grande moschea di Teheran le bare della guida suprema Ayatollah Ali Khamenei e di altri 4 membri della sua famiglia, tutti uccisi a febbraio nella prima ondata di bombardamenti israelo-americani, tra i feretri anche quello di una nipotina di 14 mesi. La capitale è pronta per i funerali che richiameranno per 3 giorni milioni di persone, un evento con cui la Repubblica Islamica punta a dare al mondo un messaggio di sicurezza e stabilità nel pieno dei difficili negoziati con gli USA per porre fine al conflitto. Già iniziato in moschea l'omaggio delle personalità, occasione anche per comprendere lo stato di salute dell'establishment iraniano preso di mira dai raid. Un'indicazione già arrivata dalla ricomparsa in pubblico, prima volta da febbraio, di Ahmad Vadi, capo delle guardie rivoluzionarie. Grande incognita è la prima possibile apparizione pubblica di Mojtaba Khamenei, nuova guida suprema e figlio del defunto. Mojtaba rimase ferito nello stesso attacco in cui venne ucciso il padre. Da allora le notizie sulle sue sorti si sono rincorse.
2: Intanto fonti citate dal New York Times raccontano di un piano di Tel Aviv per uccidere in avvio di negoziato il ministro degli esteri iraniano Araghchi e il capo negoziatore nonché presidente del Parlamento Galibaf. Obiettivo sabotare le trattative. A sventare il piano sarebbero stati proprio gli americani che, non appena venuti a conoscenza delle intenzioni di Tel Aviv, hanno avvertito i negoziatori. Potrebbe essere fuggita in Italia la 39enne ucraina indicata come l'autrice dell'attentato di 3 giorni fa presso la residenza dell'oligarca Ermolaev nel Principato di Monaco. Per la fuga avrebbe utilizzato un'automobile immatricolata in Germania, dove è residente. La donna sarebbe nota per i suoi legami con la criminalità organizzata. La sanità, un mercato sempre più appetibile per gli interessi dell'impresa privata, un fenomeno che sta cambiando in peggio anche il volto del sistema sanitario nazionale, lo sostiene nel suo ultimo libro L'industria della salute Vittorio Agnoletto, medico e docente di medicina sociale presso l'Università degli Studi di Milano. Il nostro sistema, sostiene, è sempre più sbilanciato verso la cura a svantaggio della prevenzione.
4: Mentre il pubblico guadagna, cioè risparmia, se le persone stanno bene e quindi dovrebbe puntare molto sulla prevenzione, il privato guadagna sui malati e sulla malattia. Per il privato la prevenzione è un avversario. Se c'è una buona prevenzione, diminuiscono i malati e diminuiscono i profitti delle strutture private.
2: Benvenuto Max, come da sua consuetudine il presidente del Napoli De Laurentiis annuncia via social l'ingaggio di Massimiliano Allegri, ufficializzando l'accordo raggiunto da tempo. Il tecnico ha firmato un triennale da 4 milioni e mezzo di euro a stagione più bonus. Ed è tutto per questa edizione, grazie per l'ascolto, una buona giornata.
1: Radio Italia anni 60, le canzoni che si fanno ricordare.

0: Sono le 15:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio da Daniela Ubaldi. Grandi funerali in Iran per l'ex guida suprema, l'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso in un attacco militare congiunto tra Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. Tra massime misure di sicurezza e con l'omaggio delle autorità del governo, a Teheran è stata esposta la bara con il suo corpo, insieme ai diversi membri della famiglia morti con lui. I funerali dureranno in tutto dal 4 al 9 luglio. Il funerale nella capitale durerà 3 giorni, poi la salma verrà portata a Qom, la città santa dei seminari sciiti. L'8 ci saranno invece le esequie a Najaf, culla dello sciismo iracheno, e il 9 verrà sepolto nella sua città, Mashhad. Sospesi per i funerali colloqui indiretti di pace tra Iran e Stati Uniti, che comunque non sono arrivati a conclusioni significative. La caccia all'attentatrice di Monaco entra nella sua fase più serrata. Le autorità del Principato hanno reso noto un nome e un volto: Anastasia Bereskova, 39 anni, ucraina che parla tedesco, braccio tatuato con un serpente, ricercata dall'Interpol per il pacco bomba nel palazzo dove abitava l'oligarca ucraino Ermolaev. Dopo l'esplosione che ha ferito l'uomo, sua moglie e il figlio, l'attentatrice ha preso un auto verso Ventimiglia in Italia e poi attraverso altri paesi europei. La perquisizione del suo ultimo domicilio in Germania non ha dato esito e latitante sarebbero emersi i suoi contatti con la criminalità organizzata. Il conflitto in Ucraina. Gli ultimi 2 giorni sono stati più duri dall'inizio della guerra. A Kiev si continua a scavare tra le macerie, 130 gli edifici colpiti a seguito degli attacchi missilistici russi sulla capitale che la contraerea ucraina non è riuscita a intercettare, sono 30 i morti, 99 i feriti, 10 i dispersi. Per risposta a Kiev ha colpito siti energetici in territorio russo, in particolare a Belgorod, dove è stata interrotta la fornitura di gas e acqua. Il presidente Zelensky ha assicurato che l'Ucraina reagirà all'attacco e ha chiesto agli Stati Uniti le licenze per produrre in proprio i Patriot antimissile. Adesso è ufficiale, Massimiliano Allegri è il nuovo allenatore del Napoli. Come da sua consuetudine, il presidente Aurelio De Laurentiis lo ha annunciato via social postando "Benvenuto Max". Il tecnico ha firmato un triennale da 4,5 milioni di euro a stagione più bonus. Ed è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: mi sono innamorata di te.
1: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
2: Bentrovati da Nico Schiodetto di Travi Meteo e gli amici di Radio Italia anni 60. Ci attende un fine settimana di generale stabilità sulla Sicilia dopo il vortice in quota con dei temporali nel corso di venerdì. Ora spazio a un weekend soleggiato, cielo sereno, poco nuvoloso come dicevamo su un po' tutti i settori. Il vento ancora vivace nel corso di sabato dai quadranti settentrionali tra tramontana e maestrale, attenuazione del vento poi nel corso di domenica con temperature che torneranno un po' dappertutto a superiori 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Travi Meteo.

0: Sono le 16.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buon pomeriggio da Daniele Ubaldi. 3 giorni di lutto nazionale, chiuso lo spazio aereo sopra Teheran, massime misure di sicurezza nella capitale iraniana per i funerali dell'Ayatollah Ali Khamenei, guida suprema per oltre 35 anni uccisa con i familiari nell'attacco di Israele e Stati Uniti lo scorso 28 febbraio. La celebrazione finora posticipata per il conflitto dovrebbe muovere 15-20 milioni di persone. Va avanti fino al 9 luglio, toccando dopo la capitale anche Qom, Najaf e Mashhad. L'omaggio alla salma ora nel complesso religioso della grande moschea di Mosalla, nella capitale, ha già visto sfilare le autorità iraniane ma anche straniere. Quasi 100 i paesi che partecipano ai funerali, fa sapere il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi i bollini gialli sono 9, domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica solo 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto però si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. L'allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali riguarda Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. La depressione che sta interessando il nostro paese si sposta infatti verso lo Ionio, con temporali, grandinate e tempeste che possono provocare criticità idrogeologiche e idrauliche. In Sicilia si registrano già diversi episodi: un violento nubifragio si è abbattuto all'alba sull'isola di Stromboli, alle Eolie, provocando danni nella frazione di Ginostra. 3 ergastoli per la strage di Altavilla. La Corte d'Assise ha condannato alla massima pena Giovanni Barreca, Sabrina Fina e Massimo Carandente per il massacro avvenuto nel febbraio del 2024 in una casa del palermitano. Seviziati e uccisi la moglie di Barreca, il figlio di 16 anni, il piccolo di 5. Ad agire Barreca stesso, convinto ad effettuare un rito di purificazione dal demonio dalla presunta coppia di santoni che si facevano chiamare

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Venerdì 3 luglio, buon pomeriggio da Aldo Bruno, ben ritrovati per questa edizione di Anni 60 Notizie. Trapani, BRT incompatibile con la pioggia. I vigili del fuoco di Trapani sono dovuti intervenire a seguito dell'acquazzone avvenuta alle prime ore del giorno su alcuni snodi del centro storico in modo da far defluire l'acqua che ha invaso buona parte del viale Regina Elena e delle vie che danno sulla cosiddetta loggia. Un problema di pompaggio della stazione idrica dislocata al centro, molto probabilmente, ma pare evidente che la costruenda BRT abbia funto da diga contenendo l'acqua che prima si riversava direttamente in mare. Diversi video dei cittadini che lamentano ora a maggior ragione la nuova BRT che entrerà in funzione, secondo le indicazioni del sindaco, per metà luglio. La famiglia sterminata per un rito tra ergastoli per la strage. La Corte d'Assise di Palermo ha condannato all'ergastolo Giovanni Barreca, Sabrina Fine e Massimo Caradente per la strage di Altavilla Milicia, uno dei più sconvolgenti fatti di cronaca degli ultimi anni. I tre sono stati riconosciuti colpevoli dell'omicidio di Antonella Salamone, 41 anni, moglie di Barreca, e dei figli Kevin, di 16 anni, ed Emanuele, di appena 5 anni, uccisi nel febbraio 2024 durante quello che gli inquirenti hanno ricostruito come un folle rito di liberazione dal demonio. Il verdetto è arrivato al termine di una lunga camera di consiglio durata oltre 10 ore. I giudici hanno inflitto il carcere a vita a tutti e tre gli imputati, ritenendoli pienamente capaci di intendere e di volere al momento dei fatti. La decisione si discosta dalla richiesta avanzata dalla procura di Termini Imerese nei confronti di Giovanni Barreca, per il quale era stata proposta una condanna a 30 anni di reclusione, riconoscendo un vizio parziale di mente. Droga nella movida tra Carini, Capace e Isola, un arresto e 4 denunce. I carabinieri della compagnia di Carini hanno setacciato il territorio insieme al nucleo cinofili di Palermo, agli uomini della compagnia di intervento operativo del 12° Reggimento Sicilia e tecnici dell'Enel. I controlli straordinari concentrati tra Carini, Terrasini, Capace e Isola delle Femmine hanno preso di mira i punti caldi della zona per contrastare la microcriminalità e lo spaccio di droga. L'intervento più grave ha portato all'arresto di un uomo di 38 anni di Carini, volto già noto alle forze dell'ordine. I militari hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare e domiciliare. L'indagato deve rispondere di maltrattamenti in famiglia, lesioni personali ed estorsioni nei confronti dei propri genitori, vittime di continue violenze e richieste di denaro. Nel corso delle perquisizioni sono scattate anche 4 denunce a piede libero per giovani tra i 29 e i 32 anni, tutti con precedenti alle spalle. A Partenico, un 32enne è stato trovato in casa con diverse dosi di crack e cocaina pronte per lo spaccio. A Carini, un ragazzo di 29 anni è stato sorpreso fuori dall'abitazione dove si trovava gli arresti domiciliari, rimediando una denuncia per evasione. Nei guai sono finiti anche un palermitano di 29 anni che aveva violato i sigilli di alcuni beni sequestrati che custodiva e un automobilista carinese di 32 anni beccato alla guida ubriaco. L'attività di contrasto agli stupefacenti ha portato inoltre alla segnalazione alla prefettura di due consumatori, un 31enne di Partenico e un 20enne di Palermo, trovati in possesso di alcune dosi di hashish. Tutta la droga sequestrata durante il blitz è stata inviata ai laboratori del comando provinciale per le analisi chimiche. A Trapani sequestrati oltre 600 kg di prodotto ittico non idoneo al consumo umano. Guardia costiera, finanze e polizia locale del capoluogo insieme hanno, nel corso di un'operazione congiunta, sequestrato oltre mezza tonnellata di prodotto ittico privo di tracciabilità. L'attività di servizio è stata effettuata nella notte tra il 30 giugno e il 1 luglio in via Virgilio a Trapani. L'intervento congiunto ha portato al sequestro di circa 600 kg di prodotti della pesca e di acquacoltura, rinvenuti a bordo di due mezzi di trasporto isotermici riconducibili a due società di Mazara del Vallo operanti nel commercio all'ingrosso di prodotti ittici. Nel corso dell'ispezione, effettuata con il supporto del servizio veterinario dell'ASP di Trapani, i militari operanti hanno accertato che l'ingente partita di prodotto ittico, comprendente tra l'altro calamari, totani, gamberi rosa e rossi, seppie, sarde, pesce spada, misto mare, cozze e vongole, era priva della documentazione commerciale idonea a garantirne la rintracciabilità in tutte le fasi della produzione, della trasformazione, della distribuzione dalla cattura o raccolta fino alla vendita al dettaglio, in violazione degli obblighi di etichettatura e tracciabilità previsti dalla normativa europea e nazionale di settore. Questa era l'ultima notizia, vi ringrazio per l'ascolto, vi do appuntamento alle prossime edizioni.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 17:03.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Ben trovati da Gerardo De Vivo. Si completa stasera il tabellone degli ottavi di finale dei mondiali. Sono tre le caselle ancora libere. Saranno occupate dalle vincenti degli ultimi tre incontri dei sedicesimi. Il via alle 20 da Dallas con la sfida tra due seconde nei rispettivi gironi. L'Egitto ancora imbattuto e l'Australia. Appuntamento a mezzanotte a Miami per l'Argentina di Leo Messi, mattatore con 6 gol in 3 partite finora, sulla carta assoluta favorita nel match con la rivelazione capoverde.

0: I bianconeri sarebbero a un passo dal definire il ritorno di Kolo Muani dal Paris Saint-Germain. L'Inter ha chiuso per Provedel dalla Lazio, sarà il secondo portiere alle spalle di Martinez. Resta l'incognita sul nome del futuro CT della nazionale. Non chiarisce i dubbi il presidente della Federcalcio, sollecitato sulla possibilità che il direttore tecnico sia Paolo Maldini e l'allenatore Antonio Conte. Non mi fossilizzerei solo su questi nomi, dice a margine di un evento a Roma Giovanni Malagò. Quando le scadenze sono a ridosso, uno un piano B o anche C ce l'ha. Tennis Wimbledon, nel giorno dei sedicesimi di finale di Jannik Sinner contro l'americano Brooksby, doccia fredda per i tifosi italiani. Sara Errani e Jasmine Paolini si ritirano dal torneo di doppio a poche ore dall'esordio. Il forfè delle azzurre per la scelta di Jasmine Paolini di dedicarsi esclusivamente al singolare. Formula 1 sulla pista di casa Lewis Hamilton grifa le libere odierne del Gran Premio di Gran Bretagna. A Silverstone, dietro all'inglese della Ferrari, il leader iridato Kimi Antonelli su Mercedes, l'altra rossa di Charles Leclerc e l'altra Mercedes di George Russell. Domani qualifiche e sprint, domenica alle 16 la gara lunga. Ed è tutto, grazie per l'ascolto.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.
2: Quando i bambini fanno... c'è un topolino, mentre i bambini fanno oh, c'è un cagnolino.

0: Cosa?
1: Ho davanti,
0: non riesco
1: più a parlare. Dimmi cosa ti piace, non riesco a capire.
0: Dove vorresti andare?
1: Vuoi andare a dormire?
0: Quanti capelli che hai, non si riesce a contare. Sposta la bottiglia e lasciami guardare. Se di tanti capelli ci si può fidare.
1: Conosco un posto nel mio cuore dove tira sempre il vento per i tuoi pochi anni.

0: Sono le 18.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buona serata da Daniela Ubaldi. Il furto di 80 fiale di fentanyl dalla cassaforte della farmacia dell'ospedale israelitico. La procura di Roma ha aperto un'inchiesta sulla sottrazione di questo potente oppioide sintetico. Dalle 80 fiale potrebbero derivare fino a 20.000 dosi di droga. Nel fascicolo avviato dai PM si procede per furto e detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. Le indagini sono state delegate ai carabinieri del NAS. Nessun segno di affrazione. La prima pista è quella di un furto su commissione. Allarme del governo, riunione d'urgenza a Palazzo Chigi presieduta dal sottosegretario Mantovano. Sarebbe passata in Italia 20 miglia per raggiungere la svizzera Anastasia Berezovska, la donna ucraina in fuga dopo l'attentato di Monaco in cui è stato ucciso l'oligarca filorusso di origine ucraina Vadim Ermolaev. La donna, che guidava un'auto con targa tedesca, è stata ripresa da numerose telecamere di sicurezza e viene ora ricercata. Nel mettere la bomba davanti all'abitazione di Ermolaev a Monaco, la sospettata potrebbe non aver agito da sola, conferma il procuratore di Monaco nella conferenza stampa relativa alle indagini sfociate in un mandato di arresto internazionale. Il caro carburanti si riaffaccia nelle tasche degli italiani. Termina oggi lo sconto sulle accise dei carburanti, benzina e gasolio torneranno ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Si attenua l'emergenza caldo sull'Italia. Oggi bollini gialli, solo 9. Domani il bollettino delle ondate di calore del Ministero della Salute indica 3 città in giallo: Firenze, Genova e Perugia. Intanto si registrano episodi di intenso maltempo in diverse regioni. Allerta gialla della Protezione Civile per violenti temporali su Sicilia, Calabria, Puglia, Campania, Basilicata, Molise e settori dell'Umbria. E per questa edizione è tutto, a più tardi.
1: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

Era un giorno che gli eri voleranno da soli, faranno rotta dove vogliono loro. E più niente li potrà fermare, nessun radar li potrà intercettare. Passeranno i confini del mondo, toccheranno le stelle, quelli vedremo planare sul mare, sul mare. Sfrecceranno sulle nostre teste, così vicini che ci dovremo abbassare. Solo i bambini.

0: Su Radio Italia anni 60, il meteo.
1: Bentrovati da Nico Schiodetto di Trevi Meteo e agli amici di Radio Italia anni 60. Si attende un fine settimana di generale stabilità sulla Sicilia dopo il vortice in quota con dei temporali nel corso di venerdì. Ora spazio a un weekend soleggiato, cielo sereno, poco nuvoloso come dicevamo su un po' tutti i settori. Il vento ancora vivace nel corso di sabato dai quadranti settentrionali tra tramontana e maestrale, attenuazione del vento poi nel corso di domenica con temperature che torneranno un po' dappertutto a superiori 30 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località scaricando l'app di Trevi Meteo.

0: Sono le 19 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buonasera da Nicola De Muro. Sono figlio di questa grande nazione fondata da uomini e donne coraggiosi che sognavano la libertà e una vita migliore per se stessi e per i propri figli. Così il Papa Leone XIV, che ha ricordato le sue radici americane e il contributo degli immigrati nella costruzione degli Stati Uniti, mentre riceveva da Filadelfia la Medaglia della Libertà. Collegato online con il National Constitution Center, ha ricordato la dichiarazione di indipendenza del 4 luglio 1776 e i valori sanciti dalla dichiarazione di indipendenza. Domani, per Papa Leone XIV, una visita a Lampedusa di forte segno simbolico, un messaggio opposto alla remigrazione, ricorda il vescovo di Agrigento. All'ospedale israelitico di Roma, sparite 80 fiale di fentanyl, l'oppioide sintetico più potente in circolazione, scatenando l'allarme per una possibile diffusione illegale di una sostanza che negli Stati Uniti ha causato 70.000 morti nel 2023. Gli investigatori ipotizzano un'azione su commissione, indaga la procura di Roma con i carabinieri dei NAS. Il governo ha convocato una riunione d'urgenza e un tavolo di monitoraggio.
3: L'economia.
2: Il governo non rinnova il taglio delle accise, niente più sconto sulle accise, dunque da domani benzina a circa 1,86 euro al litro e il gasolio a quasi 2 euro al litro, con un aumento medio di 3-4 euro a pieno. Le associazioni dei consumatori denunciano un rialzo non giustificato.

0: annuncia che i salari e il potere d'acquisto non recuperano l'inflazione reale e chiede un piano di indicizzazione selettiva per i redditi medio-bassi. Critica anche alla fine degli sconti sui carburanti, considerata una tassa regressiva. La UIL rilancia la proposta di un patto per i salari con governo e imprese. E a Padova erano presenti tutti e tre i segretari generali, ovviamente Bombardieri della UIL, poi Fumarola della CISL e Landini della CGIL. Sentiamo proprio Landini sui motivi della crisi dell'industria italiana.
1: In questi ultimi 20 anni i profitti sono aumentati a dismisura e quello che è successo è che la maggioranza di questi profitti non è stata reinvestita, ma è stata suddivisa agli azionisti. E questo ha determinato una riduzione degli investimenti privati, ma anche pubblici, che è la ragione che sta mettendo in crisi il nostro sistema industriale. Io credo che qui ci sia un punto di fondo. Non più accettabile.
0: Infine le borse, tutte in chiusura, hanno segnato progresso, compresa Piazza Affari, che chiude a più 0,75%. Ed è tutto, a più tardi.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale.
1: Un saluto, ben ritrovati con l'informazione su Radio Italia anni 60. Si è chiuso con 3 condanne all'ergastolo il processo per la strage di Altavilla Milicia, in cui persero la vita Antonella Salamone e i figli Kevin e Manuel di 16 e 5 anni. La corte d'assise, presieduta da Vincenzo Terranova, ha condannato all'ergastolo Sabrina Fina, Massimo Carandente e Giovanni Barreca, marito e padre delle vittime. La procura di Termini Imerese aveva chiesto per Barreca una condanna a 30 anni per il riconoscimento di un parziale vizio di mente, ipotesi che non è stata accolta dalla giuria. Diversa la posizione della figlia Miriam, che dopo una condanna in primo grado a 12 anni e 8 mesi è stata assolta in appello perché ritenuta incapace di autodeterminarsi nel contesto familiare in cui viveva, disposte inoltre risarcimenti per oltre 1 milione di euro in favore dei familiari delle vittime. Sparatoria nella notte a Catania. All'intorno all'1 di notte in via Stazzone, 2 persone con il volto travisato a bordo di uno scooter hanno esploso diversi colpi di arma da fuoco contro la sala cinesca di una macelleria gestita da un nucleo familiare composto da marito, moglie e figlio. Sul posto sono intervenuti gli agenti delle volanti della questura, che hanno rinvenuto almeno 6 bossoli di pistola. Le indagini sono state affidate alla squadra mobile per chiarire il movente e identificare i responsabili. E chiudiamo con un risarcimento per ingiusta detenzione, la vicenda giudiziaria che ha coinvolto un cittadino tunisino, Mohsen Lamar. L'uomo rimasto in carcere in Italia per 21 mesi con l'accusa di favoreggiamento dell'immigrazione clandestina è stato assolto e dovrà ora ricevere dallo Stato un indennizzo di 170.000 euro. La decisione è stata presa dalla prima sezione penale della Corte d'Appello di Palermo, presieduta da Adriana Piras Lamar, comandante di un motopesca. Il 27 febbraio 2023 aveva soccorso 11 migranti nel canale di Sicilia, accompagnandoli successivamente a Lampedusa. Durante il processo celebrato al Tribunale di Agrigento, l'accusa aveva chiesto una condanna a 9 anni di reclusione, sostenendo che il comandante avesse aiutato gli scafisti trainando l'imbarcazione con a bordo i migranti. Questa era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per l'attenzione e vi do appuntamento alle prossime edizioni con l'informazione, sempre qui su Radio Italia anni 60.
0: Radio Italia anni 60. L'informazione. Edizione regionale. Radio Italia anni 60.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Radio Italia anni 60. L'informazione.
2: Buonasera da Daniele Ubaldi. Clamoroso furto in un importante ospedale di Roma all'israelitico. Sottratte 80 fiale di fentanyl, il più potente oppiaceo sintetico, e caccia agli autori ed allarme per la possibile circolazione illegale di un farmaco estremamente pericoloso. Nicola De Muro.
3: D'improvviso nella cronaca italiana irrompe il nome di una droga, il fentanyl, che da anni sconvolge gli Stati Uniti, dove ha causato nel solo 2023 70.000 morti. Chi ha rubato il 24 giugno 80 fiale dalla farmacia dell'ospedale israelitico di Roma? Non ci sono segni di effrazione, si ipotizza il furto su commissione. Indaga la procura di Roma, che ha affidato le indagini ai carabinieri dei NAS. Ma ispezioni sono state avviate anche dal Ministero della Salute e dalla Regione Lazio. Si tratta di un oppioide sintetico usato in anestesia e per alleviare i dolori in ambito oncologico, 80 volte più potente della morfina e 100 più dell'eroina. Da quelle 80 fiale si potrebbero produrre 20.000 dosi di droga. È pericolosissimo, si può andare in overdose con crisi respiratorie e morte già alla prima somministrazione, avvertono i farmacologi. Il governo ha oggi convocato una riunione d'urgenza con un successivo tavolo di monitoraggio già fissato a breve. Il Ministero della Salute ha diffuso una circolare con le nuove regole più stringenti di conservazione del farmaco.
2: Cambiamo argomento con il rialzo di benzina e gasolio per la fine, a partire da domani, dello sconto sulle accise dei carburanti, che torneranno invece ai prezzi pieni. L'effetto sarà un aumento di circa 3 euro per un pieno, mentre il gasolio potrebbe nuovamente superare la soglia dei 2 euro al litro sulla rete autostradale. Wimbledon premia Jannik Sinner, che conquista gli ottavi di finale per il quinto anno consecutivo. L'altoatesino ha battuto in 3-7 lo statunitense Brooksby 6-4, 6-3, 6-4. Al prossimo turno il tennista numero uno al mondo incontrerà il giapponese Mochizuki, proveniente dalle qualificazioni. Calcio, le vincenti delle tre sfide di stasera completeranno il quadro degli ottavi di finale dei mondiali. A mezzanotte torna in campo l'Argentina.

0: proveniente dall'ottavo tra la Svizzera e la vincente di Colombia-Ghana in programma Kansas City alle 3:30 della notte italiana. Domani i primi ottavi Canada-Marocco e Paraguay-Francia.
1: Ed è tutto, buona serata.
2: Radio Italia anni 60. Le canzoni che si fanno ricordare.

l'alba perché come fosse solo mio. Mi rilassa respirare l'aria pure tua. Amo l'alba perché come fosse una bugia. Mi rilassa quanto basta, ma tu poi vai.

hai tra le mani un cuore. È come sfidare Dio.

notte in cui mi son sentito forte, forte come un gigante, e ho sperato ciecamente nel tuo sguardo più sincero. E se devo dirla tutta, ci ho creduto per davvero.

Sei tu che dai origine a quello che penso, la distanza compresa fra me e l'universo, il motivo per cui la mia vita è cambiata. Sei tu che hai visto i miei sbagli, ma non l'hai giudicata. E sei tu quel confine fra il giorno e la notte, dove io mi nascondo con le mie mani rotte, che continuo a scagliare su un muro che non cade giù, ma la forza che sento dentro ad ogni sospiro imperfetto.

0: Radio Italia anni 60.
1: Signore, è stata una svista, abbi un occhio di riguardo per il tuo chitarrista.